vita è difficile, ma io rispondo che con te tutto è possibile. Ogni problema che mi sembrava insuperabile, io l'ho portato a te e l'hai risolto in modo semplice.

0: dice che la vita è difficile, ma io rispondo che con te tutto è possibile.
1: As mais pedidas e tocadas em todo o Brasil, você ouve aqui.
2: Shekinah FM, um novo conceito de rádio.